Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Sono giorni che mi interessa solo dormire. Sarà che sono stanco. Magari sarà che ho solo voglia di sognare. Ma, come si dice, se la vita non è un sogno, forse i sogni aiutano a vivere meglio. Intanto vivo, e non è poco. Poi tutto il resto lo vedrò quando qualcuno, recitando, farà del mio verso un'emozione che per qualcuno sarà vita.
1: Ciao.

0: 39715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro.

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Sì, ma basta con questi problemi personali sulla tua vita, sulla tua famiglia.
2: Ma insomma, tu cosa vuoi? Chi sei?
1: Sono un extra parlamentare di sinistra.
2: E io sono un extra familiare di sinistra.
1: Ma non hai mai pensato che la tua oppressione è un po' meno pesante di quella di tanti altri? Non sai che c'è gente che deve pensare a mangiare continuamente, con assillo?
2: Che fame.
1: Non fare il cretino. C'è davvero gente che non mangia nemmeno.
2: Anch'io mangio poco. Roba leggera.
1: Perché sei malato, come tutti gli intellettualini che soffrono tanto per i loro foruncoli e non si accorgono dei pericoli veri che ci circondano. Repressione, persuasione occulta, fascistizzazione, pericoli enormi, incombenti, subdoli, misteriosi.
3: Un mastino nero, lucido, metallico. Un cane mastino con un occhio solo vitreo in mezzo alla fronte. Una mano schiaccia un bottone. Dall'occhio del mastino parte un fascio di luce intensa, verdastra.

avvolti in lucidi mantelli, guanti di pelle e sciarpa nera. Hanno le facce mascherate, le scarpe a punta lucidate, sono nascosti nella sera. Non fanno niente, stanno fermi, sono alle porte di Milano, con dei grossissimi mastini che stanno seduti ai loro piedi e loro tengono per mano. Han circondato la città, la stanno guardando da lontano, sono imponenti e silenziosi. Chi sono? Chi sono? I laureati e gli studiosi.

coi loro volti mascherati. Gli sguardi fissi minacciosi vengono avanti silenziosi, i passi lenti cadenzati. Portano strane borse nere, piene di oggetti misteriosi, e senza l'ombra di paura stanno occupando i punti chiave, tengono in pugno la questura. Dagli occhi chiari dei mastini parte una luce molto intensa che lascia tutti ipnotizzati. Chi sono? L'intelligenza, gli scienziati.

0: ora si muovono più in fretta, hanno moltissimi alleati, hanno occupato anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, son già sicuri di aver vinto, anche le maschere van giù, ormai non ne han bisogno più, son già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani. Chi sono? Chi sono? Sono i tecnocrati italiani.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, scabut!

Milano Centrale, al centro della musica.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

anybody out there. Is there anybody out there?

pensieri di pace durante un'incursione aerea. Da un racconto di Virginia Woolf, traduzione di Nadia Fusini. I tedeschi erano su questa casa la notte scorsa e quella prima. Eccoli di nuovo. È una strana esperienza stare sdraiati al buio e sentire il ronzio di un calabrone che in qualsiasi momento può pungerti a morte. È un rumore che interrompe il pensiero freddo e coerente della pace. Eppure è un rumore che assai più delle preghiere e degli inni dovrebbe costringerci a pensare alla pace. A meno di non riuscire a pensare alla pace, ognuno di noi, ognuna di noi, non questo corpo qui, in questo letto, bensì milioni di corpi non ancora nati, rimarranno al buio ad ascoltare questo rantolo di morte sulla testa. Cerchiamo di pensare che cosa si può fare per creare il solo rifugio antiaereo efficace, mentre in collina i cannoni sparano e i fari tastano le nuvole, e qua e là, a volte vicino, a volte lontano, cade una bomba. Su in cielo dei giovani uomini inglesi e dei giovani uomini tedeschi si combattono. Sono uomini i difensori, sono uomini gli attaccanti. Alla donna inglese non vengono consegnate le armi, né per combattere il nemico, né per difendersi. Lei deve giacere al buio, disarmata, stanotte. Eppure, se crede che il combattimento in cielo è una battaglia tra gli inglesi per proteggere la libertà e i tedeschi per distruggere la libertà, anche lei deve lottare, per quanto può, dalla parte degli inglesi. Ma come può lottare per la libertà senza armi da fuoco? Fabbricando armi, oppure vestiti, o cibo. Ma c'è un altro modo di combattere la libertà senza armi. Possiamo combattere con la mente. Possiamo fabbricare idee che aiuteranno il giovane uomo inglese che combatte su in cielo a sconfiggere il nemico. Ma perché le idee siano efficaci, dobbiamo essere in grado di spararle. Dobbiamo metterle in atto. Così il calabrone in cielo risveglia un altro calabrone della mente. Ce n'era uno questa mattina che ronzava nel Times. Era una donna che diceva: «Le donne non hanno voce nelle questioni politiche. Non c'è nessuna donna nel gabinetto, né in nessun posto di responsabilità. Tutti quelli che producono le idee e sono in grado di attuarle sono uomini maschi». Ecco un pensiero che affossa il pensiero e incoraggia l'irresponsabilità. Perché allora non sprofondare la testa nel cuscino, turarsi le orecchie e abbandonare la futile attività di produrre idee? Ci sono altri tavoli, oltre ai tavoli dei militari e ai tavoli delle conferenze. Eppure, rinunciando al pensiero privato, al pensiero del tavolo da tè, perché ci sembra inutile, non priviamo il giovane inglese di un'arma che potrebbe essergli utile? Non stiamo esagerando la nostra incapacità solo perché la nostra capacità ci espone magari all'insulto, al disprezzo? «Non cesserò di combattere con la mente», scriveva Blake. «Combattere con la mente significa pensare contro la corrente e non a favore. La corrente scorre veloce e violenta, straripa parole dagli altoparlanti e dai politici. Ogni giorno ci dicono che siamo un popolo libero, che combatte per difendere la libertà. Questa è la corrente che ha trasportato il giovane aviatore fino in cielo e lo tiene lì, tra le nuvole. Quaggiù, protetti da un tetto, con una maschera antigas a portata di mano, è nostro compito bucare i palloni gonfiati d'aria e smascherare i germi di verità. Non è vero che siamo liberi. Siamo tutti e due prigionieri stasera. Lui imprigionato nella sua macchina con un'arma a portata di mano, noi sdraiate nel buio con una maschera antigas a portata di mano. Se fossimo liberi saremmo all'aperto a ballare o a teatro o seduti alla finestra a parlare. Che cosa ce lo impedisce? Hitler, esclamano unanimi gli altoparlanti. Chi è Hitler? Che cos'è Hitler? Aggressione, tirannia, amore forsennato del potere, rispondono. Distruggetelo e sarete liberi. Sulla mia testa ora il rimbombo degli aerei è come la sega sul ramo di un albero. Va in tondo e sega il ramo proprio sopra la mia casa. E nel cervello un altro rimbombo comincia. Le donne capaci, così diceva Lady Aston nel Times di stamani, vengono frenate, ostacolate, sottomesse per via dell'inconscio hitlerismo nel cuore degli uomini. È vero, noi siamo ostacolate
e questa sera siamo tutti ugualmente prigionieri, gli uomini inglesi negli aerei, le donne inglesi nei letti. Ma se lui smette di pensare, può essere ucciso, e lo stesso vale per noi. E allora, pensiamo per lui. Cerchiamo di portare alla coscienza l'inconscio hitlerismo che tutti ci opprime. È il desiderio di aggressione, il desiderio di dominare e di schiavizzare. Perfino nel buio delle tenebre lo si può vedere chiaramente. Vediamo vetrine di negozi che brillano e donne che guardano, donne truccate, donne vestite di tutto punto, donne con le labbra rosse, le unghie rosse. Sono schiave che cercano di fare schiavi. Se potessimo liberarci dalla schiavitù, libereremmo anche gli uomini dalla tirannia. Gli Hitler sono generati dagli schiavi. Cade una bomba, i vetri della finestra tremano, i cannoni antiaerei entrano in azione. Là, in cima al colle, sotto una rete fatta di pezzi di stoffa verde e marrone che imitano i colori delle foglie d'autunno, si nascondono i cannoni. Ora sparano tutti insieme. Il giornale radio delle 9 ci dirà: 44 aerei nemici sono stati abbattuti nella notte, 10 dal fuoco antiaereo. E una delle condizioni della pace, dicono gli altoparlanti, deve essere il disarmo. Non ci dovranno essere mai più armi, né esercito, né marina, né forza aerea nell'avvenire. I giovani uomini non saranno più addestrati a combattere con le armi. Il che sveglia un altro calabrone nelle camere del cervello, un'altra citazione. Combattere contro un nemico reale, guadagnare onore immortale, la gloria uccidendo dei perfetti sconosciuti e tornare a casa con il petto coperto di medaglie e di decorazioni. Quello era il colmo della speranza. A questo era stata dedicata finora tutta la mia vita, la mia educazione, la mia formazione, tutto. Queste sono le parole di un giovane uomo inglese che ha combattuto nell'ultima guerra. Davanti a queste parole, gli attuali pensatori possono onestamente credere che scrivendo disarmo su un pezzo di carta in una conferenza dei ministri avranno fatto tutto ciò che si doveva fare? Facciamo conto che fra le condizioni di pace ci fosse questa, imperativa: fare figli sarà ristretto ad una piccolissima classe di donne accuratamente selezionate. Lo accetteremmo? O non dovremmo dire: l'istinto materno è la gloria della donna, a questo è stata dedicata finora la mia vita, la mia educazione, la mia preparazione, tutto. Ma se fosse necessario, per il benessere dell'umanità, per la pace nel mondo, che la maternità venisse controllata e l'istinto materno messo a tacere, le donne ci proverebbero. Gli uomini le aiuterebbero, le onorerebbero per il loro rifiuto di fare figli, offrirebbero altre possibilità alla loro potenza creativa. Anche questo deve far parte della nostra lotta per la libertà. Dobbiamo aiutare i giovani uomini inglesi a strapparsi dal cuore l'amore delle medaglie e delle decorazioni. Dobbiamo creare attività più onorevoli per chi cerca di dominare in se stesso l'istinto al combattimento, l'inconscio hitlerismo. Dobbiamo compensare l'uomo per la perdita delle armi. Perciò, se vogliamo compensare quel giovane uomo della perdita della gloria e delle armi, dobbiamo aprire l'accesso ai sentimenti creativi. Dobbiamo fare felicità. Dobbiamo liberarlo dalla macchina. Dobbiamo tirarlo fuori dalla sua prigione, all'aperto. Ma a che cosa serve liberare il giovane inglese se il giovane tedesco e il giovane italiano rimangono schiavi? I riflettori accesi sulla pianura hanno finalmente scovato l'aereo. Dalla finestra si vede un piccolo insetto argentato che si gira e rigira alla luce. I cannoni sparano e sparano, poi smettono. Probabilmente l'incursore è stato colpito dietro il colle. L'altro giorno uno dei piloti è atterrato sano e salvo in un campo qui vicino. In un buon inglese ha detto a chi l'ha catturato: «Come sono contento che il combattimento è finito!» Al che un uomo inglese gli ha dato una sigaretta e una donna inglese gli ha offerto una tazza di tè. Questo sarebbe a dimostrare che, se si riesce a liberare l'uomo dalla macchina, il seme non cade in un suolo completamente sterile. Il seme può essere ancora fertile. Finalmente tutti i cannoni hanno smesso di sparare. I riflettori si sono tutti spenti. Il buio naturale della notte d'estate ritorna. Si sentono nuovamente gli innocenti rumori della campagna. Una mela cade per terra. Un gufo bubbola, volando da un albero all'altro.
E mi viene in mente una frase quasi dimenticata di un vecchio scrittore inglese: si svegliano i cacciatori in America. Mandiamo dunque queste note frammentarie ai cacciatori che si sono appena alzati in America, a uomini e donne, il cui sonno non è stato ancora interrotto dal rumore della mitragliatrice, nella fede e nella speranza che ci pensino e generosamente e caritatevolmente le trasformino in qualcosa di utile. E ora, in questa buia metà del mondo, andiamo a dormire.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia.

Hasta luego.

L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

è sabato, le 9:30 di sera, niente di anormale, ceniamo agli stessi posti, eppure c'è qualcosa, si sente, prova a guardarla, c'è un'aria strana, non facciamo l'amore da una settimana. È sabato, domani niente lavoro, forse andiamo al mare, e slaccio la cintura e resto un po' a guardare, la linea armoniosa del corpo, la curva delle anche, che per me sono cose non risapute e stanche. Ma è nell'aria

fondo è così naturale, un piccolo sforzo iniziale, poi tutto, tutto va da sé, tutto va da sé, senza fatica, senza fatica. Le mani si muovono, accarezzano i fianchi, le bocche si avvicinano, poi si staccano ancora. I corpi si sfiorano, poi si allontanano di scatto, si riallacciano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

left of me. L'anticiclone domina ancora con temperature nordafricane. Nella prima parte della giornata ampiamente soleggiato ovunque, salvo isolati addensamenti al nord-est, sulla Liguria e sulla Toscana. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità su Triveneto ed Emilia-Romagna, con qualche locale rovescio. Poche variazioni sul resto del paese con tanto sole e massime fino a 38-40 gradi al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Bestia di gioia di Mariangela Gualtieri. Ci sono donne gonfie d'amore, sono spade e forcelle e assi nella manica. Vitalità si sporge da capezzoli per un latte piccolo all'infante. Le condiziona la struttura celeste, quel tessere l'enigma fino al velo scostato per pochissimo, fino alle sonde acute di concentrazione. Non sono donne, in verità, ma passeri sporgenti su nidiate inermi. L'estate entra nei vestiti e si infila in un sudore d'ossa delicate. Sono qui, porto una parte del peso, una polvere di stelle primarie. Soccorrono, ridendo, le sponde d'un cielo imperfetto che a volte cade. Piangono ogni tanto. Quel guastarsi del pane, il grave precipizio del tempo. Sono che non c'è al mondo bocca che rida meglio di quella loro fiamma o leggerezza in sponda d'infante. Niente c'è che perfori come l'incendio a festa di quel riso. Sono capanne dove lo stanco pellegrino piange un poco, in sere cupe di gravità terrestre. Dicono, si nasce in avanti, verso la fonte di tutta una luce, al qui, al tempo, al niente. Calmati ora. Sono qui per questo. Portare la parola, ridere, stare senza pensiero, dare da mangiare, essere geniale svolta. Pulire dove si sporca, miracolare. Sono opera intera d'un amore trapuntato di
1: Radio Centrale Milano, tutto un altro sound.

questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Weekend di sabato 18 e domenica 19 luglio, bentrovati da Marco Casa, l'appuntamento quotidiano con Nizza 24, notizie e meteo dalla Costa Azzurra. Il saluto va a tutti voi che ci seguite attraverso i podcast di Radio Nizza e attraverso le onde medie di Centrale Milano. Tempo molto caldo in Costa Azzurra, allerta arancione canicule per questo fine settimana. Della meteo però ci occuperemo come sempre dopo le news. Bilancio del primo mese per la nuova brigata festiva della Polizia Municipale. Secondo il Comune di Nizza, la presenza degli agenti nel Vionis ha già portato a decine di arresti e sanzioni contro schiamazzi e comportamenti antisociali. Commercianti e turisti apprezzano il maggior senso di sicurezza, mentre alcuni residenti ritengono che il problema del rumore notturno non sia ancora risolto. La serie giapponese Offline Love, girata lo scorso anno tra Mentone e la Costa Azzurra restante, insomma oltre a Mentone, sta contribuendo ad attirare numerosi visitatori asiatici. In tanti raggiungono la città per fotografare i luoghi resi celebri dalla produzione, in particolare le scalinate di San Michel e il centro storico. La Metropole Nice-Côte d'Azur amplia la rete pubblica Prise de Nice. Da oggi gli 86 punti di ricarica prima riservati al servizio di car sharing elettrico diventano accessibili a tutti. Solo a Nizza si raggiungono circa 80 nuovi punti, con un incremento del 20%, mentre nuove postazioni saranno disponibili anche a Villefranche-sur-Mer, Carros e Cagnes-sur-Mer. Il governo del Principato di Monaco invita residenti e cittadini a preparare con attenzione i viaggi estivi. Tra le raccomandazioni, verificare la validità del passaporto e gli eventuali visti, stipulare un'assicurazione sanitaria e di rimpatrio, conservare copie digitali dei documenti e registrarsi ai servizi di allerta per affrontare eventuali emergenze all'estero. Le autorità del Principato ricordano inoltre che in molti paesi il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi dalla data prevista di rientro. È consigliabile anche lasciare a un familiare, a una persona di fiducia comunque, l'itinerario di viaggio e recapiti per poter essere contattati rapidamente in caso di necessità. Sabato 18 luglio, ore 21:15, i giardini botanici Hembury di Mortola Inferiore, in provincia di Imperia, ospitano il terzo appuntamento della 12ª edizione di Hembury che spettacolo, rassegna estiva organizzata da Liber Theatrum. In scena Principessa Rosa Offresi, saggio spettacolo del corso di recitazione con 15 interpreti diretti da Diego Marangon. Lo spettacolo propone un viaggio ironico, emozionante e a tratti provocatorio attraverso i sentimenti, le relazioni di coppia e i luoghi comuni sull'amore. Tra fiabe, stereotipi e situazioni contemporanee, gli attori accompagneranno il pubblico in una riflessione divertente ma anche intensa su uno dei temi più universali della vita. Per informazioni liberteatrum.com. La meteo del weekend, sia sabato 18 che domenica 19 luglio, sole e venti deboli, ma non si escludono raffiche di vento fino a 50 km/h in alcune zone della Costa Azzurra. Allerta arancione di Meteo France per rischio canicule nel Var e nelle Alpi Marittime. Da Menton a Saint-Tropez, minime 24, massime tra i 35 e i 39 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua, perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende delle nostre valli, delle nostre montagne. Ma a volte facciamo anche dei viaggi un po' più particolari, come in questa puntata. Infatti noi spesso pensiamo alla montagna andando in alto, dicendo io voglio vedere il cielo, voglio avvicinarmi in qualche modo, quasi anche come un qualcosa di mistico. Invece la montagna e la terra in generale nasconde tantissimi segreti e a volte devono essere raccontati, devono essere scoperti, a volte proviamo anche a scoprirli e non ci riusciamo. Noi vogliamo andare sulla Luna, vogliamo esplorare l'universo e ci accorgiamo che ci sono degli angoli molto più vicini a noi di quanto ci possiamo immaginare, che ancora non conosciamo, di cui ancora non riusciamo a dare una spiegazione, o magari li conosciamo ma non sappiamo dove vanno a finire. Sono quei meravigliosi misteri che ci accompagnano, magari che possono accompagnarci anche per tutta la vita, e chi lo sa, magari in un futuro verranno svelati. Beh, non aggiungo altro, perché inizia così questa puntata di Radio Inventa, dove per una volta non andremo verso l'alto ma andremo verso il basso.

E questa è sempre la linea verde, come abbiamo detto, il nostro viaggio in questa puntata non andrà verso l'alto, ma andrà verso il basso. E magari abbiamo stuzzicato un pochino la vostra curiosità. Beh, il viaggio di oggi parte proprio nelle campagne a nord di Roma, neanche tanto lontano, siamo sempre qua in Italia, per scoprire insieme, almeno per iniziare, a raccontare un grandissimo e un meraviglioso mistero che è il Pozzo di Merlo. Il Pozzo del Merlo è una dolina carsica situata tra i monti Cornicolani Macchia del Barco e Macchia di Gattaceca, nel comune di Sant'Angelo Romano. A volte noi pensiamo che i grandi misteri della natura siano tanto, tanto lontani, magari siano sperduti nel nulla, magari in mezzo a una giungla, magari in mezzo a un deserto, e invece no, magari sono proprio, proprio vicino a noi. Secondo i primi studi dell'Università di Tor Vergata, non si conosce la profondità della cavità, sia solo un limite massimo a cui le misurazioni sono giunte, ossia 392 metri. Allora, già questo è un dato che fa un po' cadere dalla sedia. Voi provate a immaginarvi, vicino a Roma c'è un buco. Sì, perché è di questo che noi stiamo parlando. C'è un buco che non abbiamo detto che è alto 392 metri, noi abbiamo detto che siamo stati capaci di arrivare solo fino a 392 metri. Perché dalla sua scoperta le sonde calate non sono state ancora capaci di vedere quanto profondo è. Già allora questo apre un fascino incredibile, perché noi ci ritroviamo alle porte di Roma con quella che potrebbe essere l'anticamera di qualcosa che va molto, molto in profondità e di cui ancora non sappiamo dov'è la fine.

E questo è sempre Radio Invetta. Iniziamo un po' a raccontarla questa voragine, perché si apre sul piano di una campagna a 150 metri di altezza, con una bocca circolare di circa 150 metri di diametro e sprofonda di circa 80 metri, dove raggiunge un laghetto a quota 70 metri. La caratteristica più sorprendente di questa cavità è proprio la presenza di un lago. Voi pensate, c'è un laghetto tondo di circa 30 metri che può far pensare alla possibile presenza di torrenti sotterranei carsici. Ecco, provate a immaginarvi, voi siete lì davanti, vedete questo bel laghetto e dite, ma chissà quanto è profondo. Beh, la risposta ad oggi è non lo si sa, perché è talmente profondo che non si sa dove va a finire. Le prime indagini effettuate stimavano la profondità del lago tra i 70 e gli 80 metri. In seguito furono condotte delle immersioni scientifiche che riuscirono a raggiungere la profondità di 100 metri. In seguito poi la profondità del lago fu esplorata dai nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco della città di Roma, Grosseto, Viterbo e Milano, mettendo a disposizione dei robot sottomarini. E nel marzo 2002 il robot sottomarino Prometeo arrivò fino a 392 metri, che era il limite operativo del robot, senza però riuscire a individuare il fondo con assoluta certezza. Ecco, questo rende il Pozzo del Merlo il secondo sinkhole più profondo del mondo, dopo quello della Repubblica Ceca, nell'abisso Arence, profondo 404 metri. Ecco, però non abbiamo detto che è profondo così, noi abbiamo detto siamo stati capaci di arrivare fino a questa profondità. Pensate un attimo, siete lì davanti, vedete un laghetto, è un po' scuro, beh, non sappiamo dove va veramente a finire.

0: maybe she'd have thought it through.
1: Ma poi, ovviamente, al di là del fascino, al di là del mistero, questo luogo è un luogo a sé, in qualche modo, perché il Pozzo del Merlo risulta essere interessante anche dal punto di vista faunistico, perché all'interno del laghetto vivono popolazioni del tritone punteggiato e del tritone crestato italiano, e poi c'è anche la rana penninica, e queste sono quelle specie che si possono vedere in superficie. Ma poi c'è un altro mistero, ci sono degli altri misteri che possono trovarsi anche in fondo agli abissi. Infatti, pensate che a circa 70 metri dalla superficie sono stati ritrovati vari esemplari di crostacei anfipodi, uno dei quali è addirittura risultato una nuova specie ancora non conosciuta. È incredibile, e noi siamo arrivati fino a lì. Voi provate a immaginarvi, magari all'interno di quelle acque, di quella chimica di quelle acque, senza luce, in quella pressione. Magari lì sotto ci sono degli animali che ancora noi non conosciamo. È pazzesca come idea, come modo di pensare, soltanto in un laghetto così vicino, a 30 metri alle porte di Roma. Beh, a volte il nostro territorio è veramente incredibile ed è splendido essere ancora capaci di stupirsi per queste meraviglie.

E questa è sempre la Ninetta. E spesso quando c'è un luogo che crea mistero, crea delle storie, poi ci si accompagna anche delle altre storie. Beh, il 12 maggio 2007 Stefano Macula, che è un famoso apneista italiano, si immerse nel Pozzo del Mermo, toccando i 48 metri di profondità al termine di una serie di immersioni. Fu il primo record mondiale di apnea in una cavità carsica, con diramazioni e grotte laterali. Queste discese, tra l'altro, permisero anche a una squadra di patologi, neurologi, psicologi e medici di collezionare campioni di sangue e di saliva molto particolari, sia di Macula, ma anche di sommozzatori impiegati nel progetto. Provate voi a immaginarvi a essere in apnea sotto questo, in questo tunnel di acqua, scura, fredda, non sai che cosa ti possa succedere. È molto affascinante come mondo. E poi esistono anche questi record che uno direbbe, ma perché? Beh, perché è una sfida. Ma voi provate anche ancora una volta a immaginarvi, magari siete sotto a 70-80 metri e vi immaginate di essere quasi arrivati fino in fondo, poter vedere quasi la fine, beh, sicuramente ce ne sono almeno altri 300. E poi...

E questa è sempre la Rinvetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in From 2 Roma Papa Quebec e questa è Rived Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, di CB, di codice Morse e molto molto di più. E spesso abbiamo parlato nelle passate puntate del sottile ma imprescindibile rapporto che c'è fra radio e montagna, la stessa passione per lo stare all'aria aperta, per sperimentare, per trovare delle nuove soluzioni e vivere anche il meraviglioso gusto dell'avventura. E proprio di questo parliamo insieme a Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, che ci racconterà in una serie di 3 puntate anche la complessità del rapporto radio e montagna, attraverso non soltanto il racconto delle sue esperienze, ma attraverso i consigli su cosa poter fare, quali potrebbero essere delle soluzioni, le difficoltà, un racconto che abbiamo deciso di spezzare in diverse puntate proprio per poter avere il giusto

0: Come vuoi raccontare la tua radio e la tua montagna?
1: Buongiorno a tutti, sono Fabio, India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, dalla città di Bolzano. E oggi sono qua per raccontarvi un pochettino la mia esperienza riguardo il settore radioamatoriale, in particolare abbinato alle escursioni, quindi escursioni con le radio. Per chi ancora non mi conoscesse, ho un piccolo canale YouTube che appunto si intitola come il mio nominativo. E ho anche un divertente canale Telegram centrato sul QRP, ma con tantissime sezioni che non riguardano solo il QRP, ma tutto il mondo della radio, e si chiama QRP Radio Activity. Benissimo, veniamo al dunque. Volevo parlarvi dell'uso delle radio all'aperto in escursione. Questa è un po' la mia esperienza maturata negli ultimi anni, in quanto io sono dell'Alto Adige, sono molto appassionato di escursioni in montagna, sono molto appassionato di radio e quindi ho cercato di unire le due cose. In che modo l'ho fatto? Allora, veniamo un po' in sintesi, cerco di raccontarvi un po' tutto. Ho cercato di abbinare l'uso della radio, in prevalenza io prediligo le HF, le bande HF, e soprattutto in fonia SSB, e poi vi spiegherò anche perché durante il nostro percorso. E quindi uso prettamente HF, ho appresso anche delle radio VHF, UHF, B-banda per una questione di sicurezza in montagna, e queste radio HF le uso prevalentemente in fonia. Mi piacerebbe molto la telegrafia, ma purtroppo non ho ancora avuto il tempo di dedicarmici, ma sarà una delle cose che farò. Allora, come radio per le mie escursioni, dato che vediamo già il lato di spiegare bene cosa vuol dire fare radio durante le escursioni, significa che noi arriviamo sul posto, ci sarà da camminare svariati minuti, a volte svariate ore, dipende dalla destinazione e il grado di difficoltà dell'escursione che scegliamo. Quindi sarà un'attività abbandonando il veicolo con vestiario da montagna, scarpa comoda da camminata, un bello zaino sulle spalle e tutto il necessario all'interno, sia per bivaccare, insomma, qualche vivero per mangiare, per dissetarsi. Qualcosina in sicurezza, quanto giacca vento e qualche maglioncino in più per la montagna in caso cambiasse il tempo, e tutta la nostra attrezzatura radio. Sono partito con un fattore radio HF, mi serve un po' tutto racchiuso in poco spazio. Per questo io mi sono dedicato a una radio SDR. Ho scelto la radio SDR. Io non sono un tecnico, sono un pratico utilizzatore, quindi ve la dirò a lato pratico, non sono in grado di spiegarvi le condizioni tecniche, ma ve la metterò più sul lato pratico. Sul lato pratico ho riscontrato che queste radio di ultima generazione SDR innanzitutto sono molto più complete tecnologicamente rispetto alle vecchie radio e soprattutto riescono a farlo con un peso abbastanza ridotto e con delle dimensioni contenute. E per questo, per le mie escursioni, la radio che mi si addice di più per il mio utilizzo è di marca Xiegu, è X6100. Ne ho provate diverse, ho provato tante tante radio portatili, e questa è un po', diciamo, quella che racchiude tutto quello che mi serve in un peso e in dimensioni, ragionevoli. Perché X6100 innanzitutto ha un bel display, qualora io abbia voglia di andare a caccia di segnali, li ho ben visibili banda per banda, quindi risparmiando molto tempo posso andare a effettuare collegamenti molto velocemente, posso avere tutte le funzioni sotto controllo e in più ha la funzione di spegnimento del display, quindi possiamo salvare un po' di energia consumata durante l'utilizzo. radio SDR che si prestano bene, questa ha anche un accordatore entro contenuto. Io cerco sempre di non utilizzare l'accordatore ma di adattare molto bene l'antenna sul campo.

0: questo sarà poi uno degli argomenti successivi durante questo percorso. E però appunto ha anche la funzione di tunnel in caso di emergenza o di operazioni veloci dove non riusciamo ad adattare le nostre antenne. Ha addirittura un microfono incorporato, volendo si può evitare di portarci dietro la saponetta, quindi il microfono a mano, e possiamo utilizzare anche il microfono interno. I consumi sono abbastanza accettabili, specialmente se abbiamo qualche accorgimento, come vi dicevo, lo spegnimento del display e delle illuminazioni dei tasti e quant'altro. Abbiamo anche la funzione di SWR Analyzer, quindi abbiamo un vero e proprio lettore, che scansiona la banda per vedere l'SWR della nostra antenna. Io preferisco sempre avere un analizzatore di antenna presso per, sfruttare al meglio il sistema d'antenna, in quanto le potenze in gioco in portatile sono sempre molto ridotte, ma l'analizzatore, il discorso dell'analizzatore lo rilascio al punto di quando parleremo delle antenne. Per quanto riguarda la potenza, io direi, radio in escursione, io quasi sempre, se non sempre, sono in QRP, quindi a bassa potenza. QRP sarebbe 5 watt in portante fissa, 10 watt PEP in SSB. Perché la modalità QRP? Beh, innanzitutto perché andando in QRP si riescono ad avere radio contenute di peso contenuto, come dicevamo prima, ma soprattutto la fonte di alimentazione, andando comunque a piedi nei boschi e nei sentieri o in vetta alle montagne, la fonte di alimentazione sarà quasi sempre una batteria. Quindi alimentando a batteria, anche qui se avremo una radio molto energivora che emette molta potenza di trasmissione, avremo bisogno di batterie più grosse, più sovradimensionate, e anche qui diventa un problema il trasporto. Quindi sì, radio QRP fino a 10 watt di trasmissione PEP e batterie. Io consiglio adesso per il mio X6100, ho costruito un battery pack che è agganciato dietro la radio con delle batterie litio, le classiche celle 18250, mi sembra che sia la sigla, che mi permettono, insieme alla batteria interna, perché X6100 ha anche una batteria interna dove, se siamo un po' accorti, riusciamo a farla durare più o meno un'oretta scarsa di operazioni in portatile, più il battery pack esterno sul retro, arriviamo bensì a 5 ore di utilizzo in attivazione, quindi in utilizzo abbastanza sostenuto. E cosa abbiamo come vantaggio? Che le 4 ore che utilizziamo la batteria esterna avremo la massima potenza fino a 10 watt PEP con questo tipo di radio. Mentre con la batteria interna la potenza si ridurrà a soli 5 watt SSB PEP, che però ci permette di fare radio comunque, perché se voi pensate di sfruttare un'ottima antenna ben tarata, ben risonante, messa molto molto bene in altura, in montagna, i vantaggi sono tanti. Anche in ricezione, con X6100 non soffro molto. Il filtraggio in entrata, entry level, perché è una radio abbastanza economica, ma già comunque fatta con criterio, non lo soffro più di tanto, perché comunque in natura, lontano da centri urbani, lontano da rumori elettromagnetici, avremo meno bisogno di un filtraggio in entrata importante, quindi ben utilizzabile questa radio anche in portatile, soprattutto in portatile. Ecco, se dovessi sceglierla per usarla in 80 metri la sera da stazione fissa con un'antenna a filare mezz'onda, ci penserei bene, perché il filtraggio sul ricevitore non è come apparati di un certo tipo professionali. Ecco, questa è la veduta del ricetrasmettitore. Quindi, a grandi linee, una radio molto trasportabile. Io non sto pubblicizzando questa radio, non fraintendetemi, però vi sto facendo capire perché la mia scelta, è ricaduta su questo tipo di apparato dopo che ne ho provati veramente tanti. Ho avuto KX3, ho avuto tante tante altre radio, di cui molto molto professionale, però a ognuna mancava un po' qualcosina per raggiungere le prestazioni che servono a me. E quindi questo è il primo punto, la scelta della radio è molto importante e io sono ricaduto su questo apparato. In questo caso ho usato appunto il suo pacco batterie interno più un battery pack costruito da me sul retro, però se posso dare un consiglio a chi fa operazioni portatili di dare un'occhiata alle nuove batterie LiFePO 4, che sono molto meno rischiose delle batterie litio e in più offrono davvero davvero tanta energia in pochissimo peso, perché sono davvero molto molto leggere, quindi molto vantaggiose. Come prima puntata mi fermo qui, parleremo un po' di antenne nella seconda puntata, di modo da approfondire anche questo settore in portatile.
1: Grazie mille Fabio, grazie mille per essere stato con noi, grazie mille per questo tuo primo racconto, e ci fa già capire la complessità anche di quello che è il mondo della radio, quanto la montagna e la radio debbano vivere e convivere insieme attraverso le possibilità, le potenzialità, i limiti, i pesi, la propagazione, la scelta della radio, la scelta del momento. Beh, sono tantissime le variabili da dover mettere in conto per poter vivere l'esperienza al meglio, ma anche soltanto per sperimentare o comunque divertirsi. Grazie mille Fabio per essere stato con noi. India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, e ancora una volta, se vi capita di andare sul suo canale, fermatevi a guardare qualche contenuto perché è veramente interessante. Io sono Luca, Inifon 2 Roma Papa Quebec, e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

0: Pop-up Weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: E questa è sempre la Ranivetta. Abbiamo parlato fino ad adesso del Pozzo del Mero, che è ubicato a circa 30 km da Roma, come abbiamo detto, ma anche contestualizzarlo, perché di fatto è uno dei più famosi, ma in tutta questa zona ci sono degli altri fenomeni carsici, cavità, grotte e fossi che sono interessanti. Per esempio c'è il Pozzo Sventatore, la grotta di Fossa Nova, lo sventatoio di Poggio Cesi, tutti posti che in qualche modo hanno una loro unicità, una storia da raccontare. Se voi siete stati da quelle parti, li avete visitati o avete delle storie da raccontarci, sia sul Pozzo del Merro, sia su altre meraviglie del nostro territorio, beh, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la nostra voce diventerà la vostra voce per raccontare le passioni, le meraviglie, i misteri, lo stupore, i dubbi della montagna, del nostro territorio e delle nostre valli. Purtroppo il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è finito. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare sia sul Pozzo del Merro, sia su Sant'Angelo Romano, sia sul parco, sulla riserva naturale e sia su tante altre meraviglie del territorio, ma avremo sicuramente modo di poter tornare da queste parti. Grazie mille per essere stati con noi fino adesso. Io sono Luca. Lasciamoci con questo sogno o questa domanda: ma chissà cosa ci può essere nelle profondità del Pozzo del Merro. Grazie mille, questa era Ranivetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
3: Attention DXers. You tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano, on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.
1: Here we go. One, two, three.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: voce graffiante, una Rod Stewart al femminile, così era menzionata dai critici, l'avevano ribattezzata in questo modo i critici musicali di allora. Bonnie Tyler, ovviamente sto parlando di lei. Il periodo, guarda caso, era proprio quello, no? Cioè Rod Stewart, Kim Carnes, andavano di moda quelle voci un po' rock, no? Con quel rock un po' pomposo alla Meatloaf, tanto per capirci. Eppure lei, con questa sua voce inconfondibile, ha saputo regalarci perle come Total Eclipse of the Heart, pezzo che l'ha resa un'icona, no? Degli anni 80. Noi però l'abbiamo voluta omaggiare in questa giornata di Pop-Up Weekend, in questa preapertura di programma, con questa It's a Heartache. C'è sempre il cuore, c'è sempre il cuore di mezzo, un cuore un po' triste ora che Bonnie Tyler non è più tra noi. Ciao Bonnie.
1: Pop-Up Weekend. Va ora in onda Pop-Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: La potenza ancora attuale delle canzoni del passato, no? Che continuano ad avere successo, miscelate con quelle di oggi che il successo invece lo avranno anche in futuro. Questo è il giusto mix che vi proponiamo ogni fine settimana, anche in questo numero che è l'ultimo di questa stagione estiva. E allora cominciamo con Madonna.

iniziato con due botti davvero niente male, eh? Don't You Simple Minds e ancora prima Hang Up di Madonna, che veniva dal primo Confessions, no? Cioè Confessions on a Dance Floor, canzone ripresa da una hit degli ABBA e trasformata poi in Hang Up, pezzo che definì il suo album di maggior successo di questo secolo. Ecco, 20 anni dopo la storia si ripete per Madonna con il nuovo Confessions on a Dance Floor Number 2, ed è subito un grande successo perché nel primo giorno di uscita via streaming ci sono stati solamente 13 milioni di ascolti, una cosa davvero pazzesca, anche perché riprendere uno dei dischi che hanno definito il pop dei primi anni 2000, cioè Confessions on a Dance Floor del 2005, era un'operazione diciamo ambiziosa, no? Ma lei, Madonna, ci ha abituati a sfide importanti e questo nuovo album non fa altro che confermarla ancora una volta come una grandissima artista, e grandissima artista invece lo diventerà molto presto. Gaia è già sulla strada giusta e la riascoltiamo oggi in Pop Up Weekend con la sua nuova Bossa Nostra.

Life, un grande successo firmato da Mark Hollis e la sua band, appunto i Tall Talk, che erano un po' stretti, no, nel ruolo di band New Wave. Ecco, li avevano mandati in tour insieme ai Duran Duran e questa cosa Mark Hollis, che era il leader di questa band, non gli andava giù, tant'è vero che nella sua breve carriera si ripropose poi come artista solista dopo lo scioglimento dei Tall Talk avvenuto nel 91, realizzando un album, facendo emergere uno stile, no, che si discostava parecchio dal sound proposto nei Tall Talk. Album che non vide però un seguito, a causa in primis per il ritiro dalla scena musicale dell'artista e di seguito purtroppo per la morte di Mark Hollis avvenuta 7 anni fa. Questa è Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, saluto solo ora il DJ Franklin, scusami ma ero troppo indaffarato a rivivere i ricordi del mio passato con i pezzi che abbiamo ascoltato all'inizio, quindi un saluto a te, buon lavoro, so che hai già mandato il prossimo e che porta la firma di Jovanotti.

Che questa era Sunday. Vedi, tu ti metti lì di impegno, no? Per scrivere delle canzoni, ti presenti, fai uscire un paio di album, ma nessuno ti fila. Ma tu vuoi vincere questa sfida, no? Arrivi al terzo album, scrivi un pezzo quasi controvoglia e fai un boom pazzesco in tutto il mondo. E da allora sono passati per l'esattezza 31 anni, era il 1995 da quando uscì questo brano, che fu il primo singolo di successo contenuto nel loro terzo album, dei Michael Lewis to Rock. Questo vuol dire che prima dei Sunday non li conosceva nessuno, no? Non erano proprio filati da nessuno, per stare un attimino polite con le parole. E da allora sono stati tenuti centinaia di concerti e venduti milioni di album in tutto il mondo, grazie soprattutto a questa Sunday. Un aspetto degno di nota, se vogliamo, e da celebrare secondo me, è che i Michael Lewis to Rock continuano ancora oggi a scrivere e registrare questi brani melodici, no? E se vogliamo caratteristici, che li mantengono attivi sui palchi in rotazione radiofonica a poco più di 30 anni dal loro esordio, appunto con Sunday, ascoltata oggi qui in Pop Up Weekend.

Cinq, questa era Try, ascoltata molto volentieri all'interno di Pop Up Weekend. Io sono Ernesto Gandini. Adesso lasciatemi mandare un saluto a tutti i ritardatari delle vacanze. Sì, perché prenotare le vacanze a luglio per il mese successivo mi sembra che non ci sia speranza alcuna, no? E quindi cosa fai? Beh, ti metti lì a spulciare nella rete se trovi qualcosa tipo last minute, oppure decidi di partire all'avventura, che spesso secondo me ti dà più soddisfazioni che non stare lì a guardare giorno e notte se trovi un posto refrigerante all'ultimo minuto. E voi da che parte state? Siete attenti e scrupolosi nell'organizzarvi le vostre vacanze in tempo, oppure non ve ne frega nulla e partite così all'avventura, no? Per vedere poi come va? Fatecelo sapere, il numero lo conoscete, 338 78 24 144, messaggio o vocale che sia, non c'è problema. Noi vi accompagniamo con la musica, e in questo caso con quella dei Simple Plan e la loro Jet Lag.

0: Viaggio verso il paradiso.
1: In viaggio verso il paradiso, la voce di Achille Lauro che ci ha portato in conclusione di prima parte per quanto riguarda questo nostro programma. Il Pop-Up Weekend si ferma, ma solo per un attimo. Ritorneremo al più presto perché di musica ce n'è ancora tanta da ascoltare.

0: Pop-up weekend ogni venerdì dalle 21 su Centrale Milano.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

pausa sarebbe stata molto breve. Noi siamo di nuovo qua puntuali per aprire, per ripartire con il Pop Up Weekend di questo fine settimana. Tra le altre cose, in questa scaletta della seconda parte vedo tre grandi nomi italiani, poi li ascolteremo tutti d'un fiato, ma adesso ripartiamo con Nicki Minaj.

Beh, che Lucio Battisti fosse un ricercatore, un innovatore, uno curioso già di suo, lo era proprio di natura, di sperimentare suoni nuovi, non lo scopro di certo io. Un esempio è dato proprio da questa Ancora Tu, traccia che abbiamo appena finito di ascoltare all'interno di Papa Weekend. Questa canzone fu l'ultima ad essere registrata in quell'album intitolato La batteria, il contrabbasso, eccetera, anche se era già presente, a dire il vero, come bozza, l'avevano lasciata lì in qualche maniera, volevano prenderla e diciamo così finirla ancora qualche mese prima che uscisse l'album. In quel periodo poi Battisti e Mogol stavano girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, dove imperversava un certo tipo di musica, la disco music, il soul orchestrale di Barry White, il funk dei Brothers Johnson, tutte influenze musicali queste che in seguito aiuteranno Lucio Battisti nella stesura compositiva di questo suo nuovo disco. Ecco, ci sono due curiosità legate ad Ancora Tu. La prima era che in origine questa canzone era intitolata San Diego Freeway, perché fu scritta in California sulla strada che da San Diego porta in Messico. Vedi tu a volte cosa succede a farsi un giro in macchina? Possono nascere delle idee, e che idee. Ad ogni modo, i suoni nuovi che Lucio aveva sentito nel suo soggiorno americano in Italia non esistevano ancora, e per dirla proprio tutta erano visti, diciamo, con una certa diffidenza. Diffidenza che era la base delle idee di alcuni artisti che cavalcavano la scena in quel periodo per far entrare quindi nelle loro registrazioni suoni nuovi, no? Che non si erano mai sentiti dal panorama musicale italiano. Ancora Tu, ad esempio, e qui parliamo della seconda curiosità legata a questa canzone, era che il pezzo fu offerto all'inizio a Mina, ma lo rifiutò perché semplicemente non gli piaceva, perdendo così un successo clamoroso. Ma il rifiuto di Mina è comprensibile se si guarda, proprio come dicevo prima, la diffidenza dell'ambiente artistico musicale italiano verso questa novità che Battisti stava per portare al pubblico di casa nostra. Però insomma, Battisti, curioso com'era, non guardò in faccia nessuno, e i dati che raccolse sulle vendite di quell'album alla fine gli diedero ragione.

Le belle storie raccontate in musica con lo stile inconfondibile di Mina, ascoltata dopo Battisti, e ancor prima di Elisa, tre voci italiane che ci hanno regalato e che ci regalano dei momenti indimenticabili da tenere lì, no? Vivi nel ricordo e da poter passare non appena ci capita l'occasione, oppure in contesti molto particolari, come questa di Mina, che ha ripreso la stessa canzone che ha cantato Franco Califano e dopo di lui anche i Delta V, Francesca Michelin. Mina la pubblicò 3 anni fa e noi con piacere l'abbiamo riascoltata con questa sua versione. Era come un'estate fa, ritrovata all'interno.

erano i Kasabian, e qui vedo un sorriso che si apre per tutti i fans dei Kasabian di Stanza Napoli. Sorridono e ne hanno tutti i motivi del mondo per farlo, visto che si ripete di nuovo la presenza dei Kasabian nella città di Napoli il prossimo fine settimana, cioè il 24 di luglio, al Noisy Naples Fest. Kasabian che saranno band headliners della seconda data per quello che sarà il loro unico concerto qui da noi in Italia. Una presenza questa che conferma e rafforza il legame speciale, no, che c'è tra questa leggendaria rock band britannica e il pubblico napoletano, che è già caldo di suo, già entusiasta proprio così della nascita e già protagonista di momenti memorabili nelle passate edizioni di questo festival. Festival che inizierà il giorno prima, cioè il 23 di luglio, dove suoneranno Skankanensi, Franz Ferdinand e Blue Vertigo, mentre come detto i Kasabian ci saranno il giorno seguente insieme ai Planet Funk e Subsonica. Insomma, mille motivi per esserci anche quest'anno in questa due giorni ricca di nomi importanti della musica. E quando si parla di nomi importanti, beh, insomma, i Dire Straits ne fanno parte a pieno titolo.

Ciro Mancino, Due Rose, ascoltata all'interno di Pop Up Weekend. Allora, pochi minuti fa vi avevo invitato a farci sapere se siete minuziosi nell'organizzarvi le vacanze nei mesi caldi, oppure prendete partite senza una meta e dove arrivi arrivi e lì va bene. Cioè, non ci pensate minimamente, no, a prenotare una vacanza estiva e partite così all'avventura. Ci sono arrivati un po' di messaggi al 338-78-24-144 e il primo dice: vacanze prenotate a gennaio dalla paura di non trovare posto nella mia splendida Sicilia. Questo ce lo scrive Antonella di Milano, quindi buona vacanza a te, buona Sicilia, perché lì hai tutto praticamente. Per Simone e Clelia di Rovereto invece vacanze proibitissime, in quanto stiamo diventando genitori di un bel bambino e questo è il momento che stiamo aspettando. Eh sì, bravissimi, godetevi questo momento perché è davvero importante. Alle vacanze ci penserete l'anno prossimo, prenotando per tre a questo punto, giusto? Un saluto quindi a Clelia e Simone di Rovereto. Chi invece non ci pensa mai a prenotarsi le vacanze in tempo è Giulio di Bologna, il quale, sornione Giulio, ci scrive che non vale la pena prenotarsi le vacanze in estate quando hai sempre qualcuno che ti ospita in Sardegna. E beh, ma allora a questo punto basta una telefonata per dire a questa persona che ti ospita: ehi, arrivo il tal giorno alla tal ora. A casa mia si dice che è una bella botta di, diciamo, tanta fortuna, dai. E tu, Frank, hai qualcuno che ti ospita in Sardegna o in Sicilia? La prenoti la vacanza? Ok, va bene, allora non sei fortunato come il nostro amico Giulio. Ho capito. Ora ci sono gli Orange Avenue in Pop Up Weekend, arrivano con Here Tonight.

che ci è venuto a trovare quasi in conclusione di Pop Up Weekend. Poi ci saluteremo ufficialmente, ci augureremo tante bellissime cose, soprattutto delle buonissime vacanze estive, ma nel frattempo ci ascoltiamo Elena Tanz, questa è la sua Silent Night.

Elena Tanz, Silent Night, a chiudere numero e stagione di Pop Up Weekend. Dove in primis saluto tutti voi ringraziandovi per l'affetto che ci avete dimostrato in tutte le puntate di Pop Up Weekend curate magistralmente dal DJ Franklin, che saluto e che ringrazio. Un saluto e un ringraziamento con un abbraccio forte a Jessica Donavio. Io sono Ernesto Gandini ed insieme torneremo tutti e tre a partire dall'11 di settembre.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: bitches and we look to love some lady for some matter 15 minutes and I got some friends.
1: Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una band dalle sonorità punk decise, nati più di 20 anni fa. Loro sono gli Orango System. Loro vogliono proporre musica originale, espressiva, autentica, da sempre, volumi alti, suono spinto al massimo. Però loro non vogliono piacere per forza. È che in realtà non hanno ancora trovato un vero motivo per smettere. Conosciamoli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti al Mondo Live Radio TV. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia di una band di Codogno, di Orango System.
3: Ciao a tutti.
4: Ciao a tutti.
2: E abbiamo qui con noi
3: Giuseppe, il cantante.
5: Davide, il chitarrista.
2: Ok, allora voi siete insieme dal 2022, giusto? Fate il punk rock, penso, e l'amicizia. Oltre a voi due, gli Orango System, chi sono?
3: Abbiamo un bassista, che si chiama Pizza, e il batterista, che è Francesco.
2: Facciamo così, partiamo subito dalla fine, così poi abbiamo venuto a noi. Chi vi cerca, chi segue gli Orango System, sia social e anche da come ti fai, dove vi trova e anche come vi trova?
3: Allora, noi principalmente abbiamo una pagina Instagram che si chiama proprio Orango System, tutto attaccato, _ punk rock, e principalmente operiamo lì. In realtà non abbiamo nient'altro come gruppo, solo la pagina Instagram. Quindi abbiamo anche contatti email, Orango System,
5: Spotify.
3: Sì, Spotify, Amazon Music, abbiamo caricato le canzoni, come social, sì, come canzoni abbiamo caricato tutto in tutti i canali di distribuzione classici.
2: Diciamo che chi vi cerca avrà materiali per studiarvi.
3: Certo, sì, tutto il primo album è già tutto online, sì. C'è tutta la piattaforma.
2: Come vi siete conosciuti?
5: Tenendo conto che due persone del gruppo sono della stessa paese, della stessa città, diciamo, stessa età tra l'altro, quindi si conoscono da 39 anni, praticamente, più o meno, e del 2022 invece abbiamo deciso di mettere su questa band e ci siamo conosciuti un po' casualmente, ecco, per il tempo.
3: È un po' un incontro tra gruppi, diciamo. Diciamo che la formazione originale arriva tanti anni fa. Poi, vabbè, ovviamente, quando inizi il progetto è una cosa che sei ancora ragazzo, quindi sai, poi va a finire un po' così. Però abbiamo messo insieme tutte le nostre canzoni, anche dopo. Ci siamo conosciuti tramite paesi amici comuni, più che altro. E un locale particolare, se posso citarlo, si chiama

0: che non abbiamo inciso da molto tempo. Parla più che è una canzone che esce un po' dal nostro, nel senso che noi siamo partiti come band punk rock, diciamo che abbiamo fatto della leggerezza le proprie canzoni. Abbiamo ripreso le canzoni vecchie e le abbiamo rimesse un po' nuove. Le ultime canzoni, cioè quelle fatte un po' più su questa formazione, quindi vestite proprio su di noi, fatte da noi, da composte, scritte tutto, sono un po' più, diciamo, un po' più serie, possiamo dire, un po' più serie. Questa canzone, per esempio, si chiama Sento le presenze, parla di quella sensazione che proprio quando sei, ti trovi con una persona che potrebbe essere molto vicina a te, potrebbe essere un qualsiasi rapporto con te, ma in realtà tu ti senti da solo. Quindi non senti veramente la sua presenza, senti che comunque ti manca qualcosa anche se hai di fianco poi questa persona. E se abbiamo provato a esprimerla in questi 2 minuti e mezzo, adesso è difficile, però diciamo che il testo si avvicina a questa cosa, volevo che si avvicinasse a questa cosa. Io ho scritto il testo, musica quasi completamente sua, ovviamente poi ci sono gli altri nostri due componenti del gruppo che sono tanta roba, sia come basso che come batteria, tutti e due che suonano anche loro da una ventina di anni, quindi...
1: Un bel motore praticamente della band. Ascolta, prima c'è una domanda, poi detto voi come risponde, se mi chiedessi chi si approccia a vostro gruppo, qual è il messaggio che voi avreste a cuore che gli arrivasse? Cioè, ognuno ha una postazione propria, però un'idea, un messaggio, qualcosa che vorreste che arrivasse alla gente che ascolta.
2: No, io credo che la gente che ci venga a ascoltare o che ci ascolti in generale arrivi solo la sincerità che diamo, cioè la semplicità che diamo a suonare, e ripeto, la sincerità, e cerchiamo di esprimere al meglio quello che sentiamo e ci arriva da dentro, no? Diciamo, costruiamo, quindi meglio di così, e con noi, cioè insieme a noi, i nostri fan, tra virgolette, sono sul palco, ma sono anche sul palco, soprattutto fuori da questa cosa. Cioè, finito un concerto, noi non è che parliamo, capiamo, anzi, noi finiamo molto dopo concerto, al primo concerto, per avere la essere amalgamati al meglio.
0: Però spesso capita che, per esempio, in queste serate qua che abbiamo fatto, grazie a questa mega organizzazione che avete voi, ci è venuta gente che in compagnia, tra parentesi, con noi, suoi colleghi di lavoro, che hanno messo direttamente in stanza con noi, mi siamo fermati a dormire fuori, quindi, cioè, nel senso, io penso che sia quello, ma credo quello che facciamo, non, cioè noi non siamo nati dicendo mettiamoci insieme e facciamo del punk, cioè noi ci siamo trovati, tu facevi quello, tu facevi quello, tu facevi quello, ci siamo trovati, la nostra musica è nata un po' così, cioè non è che abbiamo chissà inventato, non abbiamo inventato niente, il punk rock esiste da...
1: Una prova amicizia, praticamente. Ragazzi, siamo arrivati al fine dell'intervista, io vi ringrazio, sicuramente avete tanto vita perché ho sentito parlare bene di voi e ne sentirò ancora tanto.
2: Grazie.
1: Diciamo che dal mondo live, alla TV è tutto, Marco Weiss e Iarago System, stay rock.
0: Ciao a tutti.

Allora, vi sono piaciuti gli Orango System? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro canali social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Okay, so tell me again about the hash part.
1: Okay, what you want to know?
0: Hash is legal there, right?
1: Yeah, it's legal, but it ain't 100% legal. I mean, you just can't walk into a restaurant, roll the joint, and start puffing away. I mean, they want you to smoke in your home or certain designated places.
0: And those are hash bars.
1: Yeah, it breaks down like this. Okay, it's legal to buy it. It's legal to own it. And if you're the proprietor of a hash bar, it's legal to sell it. It's legal to carry it, but that doesn't matter, because get a load of this. All right, if you get stopped by a cop in Amsterdam, it's illegal for them to search you. I mean, that's the right that cops in Amsterdam don't have.
0: Oh, man, I'm going. That's all it is to it. I'm fucking going.
1: No, baby, you dig it the most. But you know what the funniest thing about Europe is?
0: What?
1: It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there. It's a little different.
2: Example.
1: All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup. I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
0: They don't call it a quarter pounder with cheese?
1: Oh, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
0: And what do they call it?
1: They call it Royale with cheese.
0: Royale with cheese.
1: That's right.
0: What do they call a Big Mac?
1: Well, Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
0: Le Big Mac. What do they call a Whopper?
1: I don't know. I didn't go on Burger King. You know what they put on French fries in Holland instead of ketchup?
0: What?
1: Mayonnaise. I seen him do it, man. They fucking drown him in that shit.
0: Yeah.
3: Busto, oi, busto, tutti busto, figato. Busto, sì, ci sarà busto. A proposito di busti, beh, tutti avrete sentito parlare di...
4: Non è una donna.
3: Avrete sentito parlare di, del ritrovamento di questi due busti di fattura probabilmente etrusca, uno proprio a Busto Arsizio e l'altro in provincia di Avellino, a Nusco. Pensate, due luoghi così distanti nei quali nemmeno si pensava gli etruschi vivessero in maniera stanziale. Andiamo quindi ad analizzare analogie e differenze tra il busto etrusco di Busto e il busto etrusco di Nusco. Beh, l'uno rappresenta un guerriero molto forzuto, muscoloso, dallo sguardo torvo, l'altro invece un guerriero anch'egli forzuto e muscoloso, ma dallo sguardo altero, cisposo, quasi brusco. Abbiamo analizzato anche, come dire, chimicamente il fusto fosco del busto etrusco di Busto e il fusco brusco del busto etrusco di Nusco. Beh, l'analisi chimica riguarda quella patina di muschio che sta sotto i piedestalli, in un caso di forma molto compatta per via del ritrovamento di tipo montano, nell'altra invece di forma melmosa per via appunto del ritrovamento lacustre. Beh, è interessante l'esito appunto dell'analisi del muschio tosto del fusto fosco del busto etrusco di Busto e anche quella del muschio losco del fusto brusco del busto etrusco di Nusco. Beh, per cortesia, non siamo al cabaret. Non scherziamo, ecco, l'analisi ha dato questo esito, cioè i due ritrovamenti provengono in realtà da una zona molto più circoscritta, due luoghi molto più vicini di una regione dell'Italia centrale, l'antica regione Osco-Umbra. E infatti il posto del muschio tosto, del fusto fosco, del busto etrusco di Busto è un bosco osco. Mentre il posto del muschio losco, del busto brusco, del fusto etrusco di Nusco è un chiosco o tosco. E a questo punto io esco, se ci riesco, troppo lambrusco. Sarà il lambrusco.

abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

porta si è spalancata in un largo silenzio ed ha nascosto i suoi rumori. Noi due, distesi sotto un cielo di stelle stanche, ad ascoltare la voce del fiume. I tuoi capelli vaghi accarezzano il mio viso, mossi dal vento che ti ha rubato i vestiti. Adesso ogni odore diventa un ricordo. Le stelle vengono a specchiarsi nel fiume.

Sul tuo corpo ci sono i miei silenzi, sul mio corpo scivolano i tuoi sguardi. Respiriamo l'erba, sdraiati l'una accanto all'altro, sotto l'ombra della notte.

tue labbra di primavera mi hanno baciato, e il tuo corpo si è piegato sul mio corpo. Ora sento la tua voce e la mia voce che si rincorrono nel silenzio. Si chiamano. La notte è ferma e solo il fiume continua la sua cantilena. Noi ci guardiamo stupiti ed io ti amo.

0: via della scala è sempre là. E io dal letto 26, malato di pazienza sto. E aspetto che non torna più. È un ragazzino magro che cantava sempre insieme a me. E morì un giorno che non so. E i suoi bei sogni mi lasciò. E Biancaneve è ancora là. È un po' invecchiata, ma che fa? Le mele non le mangia più, forse i ragazzi giù del bar. Ricordo tanto tempo fa, veniva a scuola insieme a me. La guerra già non c'era più, e poi non c'eri neanche tu. La brillantina, e via così. Si incominciava il lunedì ad invidiare quello che aveva un libro da studiare. Diceva: non ti serve a niente, la scuola non ti servirà. Invece io tra quella gente capivo un po' di verità. La marijuana ti fa male, il Chianti ammazza l'anemia, i miei compagni li ho lasciati, ho preferito andare via. Così ho comprato un giradischi, uno di quelli che non va, per non dar noia a quel vicino che non riesce a riposare. Ho conosciuto tante donne, cattive, oneste e senza età. A tutte ho dato un po' qualcosa, con tanta generosità. A lei, mia madre, i dispiaceri, mentre a mia moglie dei bambini, al primo amore i sentimenti, i baci e l'acne giovanile. Via della scala.
1: Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Domenica ancora rovente su quasi tutta l'Italia, con graduale aumento dell'instabilità al nord-est. In mattinata ci sarà qualche disturbo nuvoloso solo sulle Alpi, in Liguria e sull'Alta Toscana, soleggiato altrove. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle aree nord-orientali del paese, dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Non sono attese particolari variazioni al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

خواهرتون.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Italia in Groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
3: Italia in Groove.
4: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale.

Io non posso stare fermo con le mani nelle mani. Tante cose devo fare prima che venga domani. E se lei sta già dormendo, io non posso riposare. Farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare, perché questa lunga notte non sia nera più del nero. Fatti grande, dolce luna, e riempi il cielo intero, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora. Splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato. Io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito. Sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore. Abbracciamoci più forte, perché lei vuole l'amore. Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore. Poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori. Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera. Costruiamole una culla per amarci quando è sera. Poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, perché Margherita è buona, perché Margherita è bella, perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non so che può far male. Perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia. Margherita è Margherita. Margherita adesso è Margherita.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.